0: Energy, Downtown, happy weekend!
1: Ciao, ciao, belli, happy weekend! Energy, Gaia, live! Allora, nismendo schwattervo, foroshot, op e brodur schozende, und op dolce per niente! Ciao, belli! Ciao, belli!